solo su Skyline. Radio and Soul.

with your love. The roses were true in my life.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica comincia dove finisce il potere delle parole. Richard Wagner.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza, ed è tutto da Alessandro Cisilin.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell'incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline Radio and

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. L'anticiclone ormai le ore contate, un'intensa perturbazione pronta a raggiungere anche Marche e Abruzzo, piogge temporali che raggiungeranno le nostre regioni in questa giornata e nella giornata di domani, venerdì, con fenomeni che saranno localmente intensi. Probabile generale miglioramento atteso invece domenica, dove vedremo risplendere il sole, mentre avremo un po' di incertezza circa nei giorni successivi. Avremo ancora la possibilità di un po' di instabilità, temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
5: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo.
1: Skyline Radio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono le 8. Skyline News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa, e il centrosinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
8: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
7: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
9: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere, insomma tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
7: E caccia aperta a Roma, la cosiddetta banda della mini car responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri Gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex pibe d'oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che loro avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
10: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe de Oro, con tanto di altarino dedicato.
7: Infine un cenno alla Formula 1. A Singapore alle 10.30 le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. L'anticiclone ormai le ore contate, un'intensa perturbazione pronta a raggiungere anche Marche e Abruzzo, piogge temporali che raggiungeranno le nostre regioni in questa giornata e nella giornata di domani, venerdì, con fenomeni che saranno localmente intensi. Probabile generale miglioramento atteso invece domenica, dove vedremo risplendere il sole, mentre avremo un po' di incertezza circa nei giorni successivi, avremo ancora la possibilità di un po' di instabilità, temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.

0: La musica è respirazione, marea, lunga carezza di una mano di sabbia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
3: Sono le 9:01. Skyline News.
4: La Camera approva in via definitiva la nuova legge elettorale con premio alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier e un mix di capilista bloccati e preferenze. Per le opposizioni una legge truffa e promettono ricorso alla consulta. L'alto forno 2 dell'ex Ilva di Taranto è stato posto in attività minima in vista dell'ottemperanza dello spegnimento totale imposto dalla Corte d'Appello di Milano per fermare le emissioni nocive. Il governo promette di tutelare l'occupazione. I sindacati proclamano uno sciopero per lunedì. Alle 11 il comitato norvegese assegna a Oslo il Nobel per la pace scegliendo tra 287 candidati, tra cui figurano anche Donald Trump e Volodymyr Zelensky, insieme ad attivisti e perfino la Stazione Spaziale Internazionale. E ieri è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura alla 76enne poetessa canadese Anne Carson. L'Olimpia Milano incassa a Belgrado la terza sconfitta consecutiva cedendo 97-79 al Maccabi. Serata positiva invece per la Virtus Bologna che si impone con successo 94-87 sul campo del Bayern Monaco. È tutto da Nicola De Muro.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
1: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo, che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
3: Sono le 10 e 3 minuti. Skyline News.
4: Persiste il maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, gialla per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, ma la situazione più grave è a Napoli, molte strade sommerse dall'acqua, a singhiozzo la circolazione della Circumvesuviana. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto dopo lo stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto ai sindacati, che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti i siti di Acciaierie d'Italia per lunedì. Un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base. Lo stop va dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18. Scioperi analoghi anche a Monza, in Romagna e nel Chietino. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. È tutto da Nicola De Muro.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: L'anticiclone ormai le ore contate, un'intensa perturbazione pronta a raggiungere anche Marche e Abruzzo, piogge temporali che raggiungeranno le nostre regioni in questa giornata e nella giornata di domani, venerdì, con fenomeni che saranno localmente intensi. Probabile generale miglioramento atteso invece domenica, dove vedremo risplendere il sole, mentre avremo un po' di incertezza circa nei giorni successivi, avremo ancora la possibilità di un po' di instabilità, temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi. È tutto. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: La musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più gioiosa.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
5: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Sono le 11. Skyline News.
7: MotoGP in Indonesia, Jorge Martin a +2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Domani la sprint che caratterizza anche la tappa di Singapore di Formula 1, a 7 gare dal termine Kimi Antonelli a +84 su Russell che partirà ultimo causa penalità. Domani torna la Serie A, sesto turno, l'Inter alle 18 ospita il Parma, nerazzurri al comando della classifica con Roma e Lazio che domenica affronteranno rispettivamente fuori casa a pranzo il Como e all'Olimpica alle 15 il Monza. Spiccano Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus. Azzurri del calcio, alle 18.15 a Tbilisi, opposta alla Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, il CT dell'Italia, Andrea Soncin.
8: Una squadra fisica, intensa, abbiamo lavorato molto per la nostra identità, abbiamo una grossa opportunità, vogliamo andarcela a prendere.
7: Martedì il ritorno a Firenze, chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Basket, terzo capo in una settimana per Milano, travolta in Eurolega sul neutro di Belgrado 97-70 dal Maccabi Tel Aviv. Bene la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: sono nato con la musica. È l'unica spiegazione che conosco per quello che ho realizzato nella vita. Ray Charles.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus, cioè quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita su Superstrada in via dell'Industria 174.
2: Fisiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo, che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Fisiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.

0: soltanto la musica è all'altezza del mare. Albert Camus.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
4: La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace. Alessandro Cesilin.
5: Una scelta più che mai eloquente. Navarathne Menavi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
4: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenni ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni, e ci sarebbero altri quattro episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è un ottimo narcotico se non la prendi troppo sul serio. Henry Miller.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
0: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
2: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info: ilsegretodipulcinella.it.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Arcadia Calzature. Dal 1988. Lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa. Un nuovo passo. Un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile. Ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature. Corso Dalmazia 4. Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
2: Sono le 13. Skyline News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiedette tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
4: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal tribunale penale per il Ruanda alla corte penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
3: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York. Un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato al telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ora in Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. Il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
5: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
6: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
5: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e delle elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
3: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole, gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
7: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
3: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton, settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Scrivo perché interpreto, interpreto perché scrivo e affronto la mia musica come se non fosse mia. Ezio Bosso.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Arcadia Calzature. Dal 1988. Lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa. Un nuovo passo. Un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile. Ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature. Corso Dalmazia 4. Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
6: Sono le 14.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto. Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.

0: we're ready for you.
1: Get yourselves ready for the one, the only.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
2: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
3: Assegnato alla giurista internazionale dei diritti umani Navi Pillay, 85 anni, sudafricana, il Nobel per la pace 2026. Al momento Pillay guida la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. E questa mattina un altro incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato a Bergamo da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia e soprattutto il centro-sud. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala nel Trapanese provocando gravi danni. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia dietro l'Aprilia, tra caos quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia che vola in Q2 alle 4.50 del mattino, le qualifiche alle 9 la sprint. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Fate un bagno di musica più volte alla settimana e scoprirete che fa all'anima quello che il bagno d'acqua fa al corpo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Quando non sai cos'è, allora è jazz. Alessandro Baricco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Arcadia Calzature. Dal 1988. Lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa. Un nuovo passo. Un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile. Ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature. Corso Dalmazia 4. Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
6: Sono le 15 e 59 minuti. Skyline News.
7: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dalla veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: La musica fonde insieme tutte le singole parti del nostro corpo. Anais Nin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.
2: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. L'anticiclone sta perdendo quota sulle nostre regioni del Medio Adriatico, perché infatti l'intensa perturbazione sta raggiungendo proprio Marche e Abruzzo. Piogge temporali raggiungeranno quindi da venerdì le due regioni con fenomeni localmente intensi. Un possibile e generale miglioramento atteso domenica, mentre sabato avremo ancora un po' di instabilità. Temperature che subiranno comunque un calo di 4-5 gradi, soprattutto in questa giornata. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.
1: Unforgettable.

0: Credo ancora che la musica sia uno dei più grandi doni che Dio ha dato all'uomo. George Michael.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
1: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
4: In primo piano il calcio, torna alla Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter che sfida il Parma al Meazza. Guai a sottovalutare i ducali, parola a mister Chivu.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa Frosinone, riparte anche la Serie B, stasera alle 20.30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria, Formula 1 a Singapore pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, secondo Russell, terzo Leclerc, solo settimo Antonelli, domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche in Indonesia, dietro la Trek House le Aprilia di Bezzecchi e Martin, alle 4.50 del mattino le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica. La gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il Cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu. Da Lorenzo Villanetti è tutto.

0: Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica. Platone.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: l'unica cosa che non si può comprare è la vita.
1: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica deve toccare le emozioni prima e l'intelletto poi. Maurice Ravel.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Sono le 18 e un minuto. Skyline News.
5: USA Israele contro il Nobel per la pace. Annavi Pillai, 85 anni, giurista di primo piano nelle Nazioni Unite e nelle corti internazionali di giustizia, fino alla guida della Commissione ONU che nel 2025 ha accusato Israele di genocidio. Trump impone nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte, l'Alto Commissariato per i diritti umani ha definito tortura la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo, il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia, devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Da Laura Supino, buona serata.

0: La musica è fantastica. Esiste una canzone per ogni emozione. Riuscite a immaginare un mondo senza musica? Harry Styles.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. L'anticiclone sta perdendo quota sulle nostre regioni del Medio Adriatico, perché infatti l'intensa perturbazione sta raggiungendo proprio Marche e Abruzzo. Piogge temporali raggiungeranno quindi da venerdì le due regioni con fenomeni localmente intensi. Un possibile e generale miglioramento atteso domenica, mentre sabato avremo ancora un po' di instabilità. Temperature che subiranno comunque un calo di 4-5 gradi, soprattutto in questa giornata. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
4: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Skyline Radio and Soul. In streaming 24 ore al giorno su skyline.it.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
5: Sono le 19 e un minuto. Skyline News.
6: Ancora in primo piano i carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari, sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete, con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende a 2,19 euro al litro, è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno è stato posto in stato di prespegnimento. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Raggiunta dopo intense consultazioni un'intesa tra Cina e Unione Europea sul commercio di auto ibride. Le trattative proseguiranno per coprire diversi aspetti dell'accordo. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,9%. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Da Laura Supino, buona serata.

0: giocare una volta allo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
3: Arcadia Calzature. Dal 1988. Lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa. Un nuovo passo. Un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, dal 10 ottobre, parte la promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile. Ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature. Corso Dalmazia 4. Civitanova Marche. Promo autunno dal 10 ottobre.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
5: Fisiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Fisiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Sono le 20 e un minuto. Skyline News.
1: Il Nobel per la pace, Annavi Pillai, giurista esperta di diritti umani, scatena la reazione di Israele e USA, che la considerano una nemica, per aver guidato la commissione d'inchiesta sui crimini a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la Corte dell'Aia. Danni, disagi, anche feriti per il maltempo che in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Barbara Salandri.
2: Temporali, vento, temperature in calo, il maltempo flagella il centro-sud Italia, domani sarà ancora allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, danni pesantissimi a Marsala nel Trapanese, colpita da una doppia tromba marina, 11 feriti, gravemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, criticità nel Brindisino con strade e cantine allagate, ad Ischia caduti 140 mm di pioggia in 30 ore.
1: Salgono a 6 casi legati alla presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni ha denunciato di essere stato avvicinato da una minicar nera e colpito con un tubo. Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare di Nations League. Da Laura Supino, buona serata.

0: La musica è come il sesso. Bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Zucchero.
1: Skyline Radio and

0: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne, quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta, andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Monte Cosaro.

0: fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
1: Il segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
1: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. L'anticiclone sta perdendo quota sulle nostre regioni del Medio Adriatico, perché infatti l'intensa perturbazione sta raggiungendo proprio Marche e Abruzzo. Piogge temporali raggiungeranno quindi da venerdì le due regioni con fenomeni localmente intensi. Un possibile e generale miglioramento atteso domenica, mentre sabato avremo ancora un po' di instabilità. Temperature che subiranno comunque un calo di 4-5 gradi, soprattutto in questa giornata. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, da pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica ha un fascino che basta a calmare il cuore più selvaggio, ad addolcire le rocce, a piegare una quercia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono costantemente impegnato con e per la musica. È parte del mio DNA. Prince.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Non esiste una formula per la mia musica. È semplicemente radicata nel mio cuore e nella mia anima. Alicia Keys.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero ed il pensiero ha trovato le parole. Robert Lee Frost.
1: Skyline, Radio and Soul.

musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

I said, is this contagious? She said, just drink it up.